É, mano. Dopo di un no, dopo di un no, do. Soy tan feliz. Richie Ray Bobby Cruz.